0: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendi letto e caffè. Scendi letto e caffè.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cariolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie che abbiamo qui, che ho qui davanti agli occhi, e soprattutto tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di una cosa molto interessante che riguarda il primo appuntamento. Quindi c'è la persona davanti a noi che parla, si racconta cosa piace, quali sono le sue passioni di cinema, di storia, di viaggio. Quella cosa però oggi non è tanto spontanea, e vi spiegherò anche il perché. C'entra tanto l'intelligenza artificiale. Se una persona davanti a noi si presenta così bene, sa parlare così bene, racconta bene tutto, ha sempre un argomento nella tasca da uscire nei momenti di silenzio, sappiate che c'entra l'intelligenza artificiale. Tra poco capiamo anche il perché.

Abbiamo aperto la puntata di oggi parlando di appuntamenti, facendo un attimo una breve prefazione, no, di quello che adesso dobbiamo trattare. Vi sarà sicuramente capitato di uscire con una nuova persona che prima non conoscevate, quindi magari avevate messaggiato per un po' di tempo, poi arriva finalmente il fatidico ci vediamo, sì, e arriva quel giorno dove finalmente due persone che si piacciono, magari si presume questo, si incontrano per la prima volta. Ci sono quelle persone così piene di argomenti che non lasciano mai dei vuoti, e ho detto prima c'entra tanto l'intelligenza artificiale, perché è arrivata anche nella preparazione degli appuntamenti. C'è proprio un sondaggio condotto ad agosto su 1000 adulti che ha trovato che il 21% delle persone ha memorizzato delle nozioni di storia, di scienza, apposta per impressionare qualcuno durante un date. Cosa posso dire per far vedere che sono un cervellone? Il 39% ha messo di aver utilizzato l'intelligenza artificiale proprio per cercare informazioni storiche, con l'obiettivo di apparire più preparato durante una conversazione. In pratica siamo passati dal chiedere agli amici secondo te cosa posso dire per impressionare a fare proprio delle preparazioni atletiche con l'intelligenza artificiale. Non lo so, la conversazione potrebbe essere: domani esco con una ragazza che ama Picasso, in base a quello che ho visto sulle informazioni. Fammi ripassare un po' la storia di Picasso, i quadri più importanti, cos'è che ha fatto di importante, così che abbiamo anche qualcosa in comune, no? E secondo voi questa cosa è triste o è bella? C'è un aumento della cultura, comunque vada, quindi secondo me non è tanto sbagliato.

0: Giovedì insieme The Meg con Yuri Caliola. Adesso è arrivato il momento di un po' di musica, di ascoltare tre brani non stop. C'è lo special free.
1: Questa noce sparati mi amore.

Ditemi un po', cari amici di The Mag, siete ordinati o disordinati? Tipo, se oggi siete usciti con la camicia un po' stropicciata e avete pensato di essere vestiti male o non siete abbastanza presentabili, aspettate prima di cambiarvi, perché potreste essere semplicemente molto più alla moda di quanto crediate. Tra poco parliamo di ciò che ha deciso oggi la moda, che è molto più interessante essere disordinati.

dobbiamo fare questo viaggio tra Milano e Parigi, che sono due città molto, molto conosciute, molto importanti per quanto riguarda la moda. Proprio qui sta continuando a crescere il cosiddetto messy trend, abbinamenti apparentemente casuali, sovrapposizioni insolite con tessuti stropicciati e look volutamente meno perfetti. Infatti nelle ultime collezioni questa estetica è comparsa su grandi marchi proprio come reazione dell'immagine super curata, ipercurata, che per anni abbiamo visto sui social ma anche sulle passerelle. Ed è interessante perché fino a poco tempo fa facevamo di tutto per sembrare perfetti, quindi scarpe immacolate, capelli sistemati, vestiti stirati, fotografie anche con tanti filtri, quindi modificate. Adesso la moda sembra dire: rilassiamoci un po', prendiamoci un po' di tempo per essere disordinati. Il problema è che esiste una differenza sottilissima tra messy look e mi sono svegliato 12 minuti fa, no? O sto seguendo effettivamente quel trend volutamente, o ho poco tempo per prepararmi e sono veramente scompigliato. Quindi bisogna capire, quando vediamo le persone in giro che seguono questo trend, se sono dalla parte di ok, lo faccio per moda, o ok, ho avuto poco tempo per prepararmi e quindi

0: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Parliamo di una cosa che è presente ormai nelle conversazioni del 99% degli italiani, l'aumento del carburante. Quando aumenta il carburante

una recente rilevazione proprio su che riguarda le famiglie italiane, che fotografa bene quanto il costo del carburante può entrare nella vita quotidiana. Infatti il 79% degli intervistati ha dichiarato che negli ultimi 6 mesi la propria spesa familiare per benzina e diesel è aumentata e molto anche, no? E il 43% dice di aver già ridotto l'utilizzo dell'automobile o gli spostamenti. Il 32% invece ridotto, rinunciato a delle cose belle da fare durante il weekend, quindi viaggi, vacanze fuori porta, anche ristoranti, no? Perché quando aumenta un pieno il problema non rimane dentro il serbatoio, ma cominciamo un po' a fare i calcoli. Viviamo con la calcolatrice, ci andiamo con la macchina oppure prendiamo i mezzi, se una cosa può essere fattibile, no? Un percorso può essere fattibile. La bicicletta, si vedono tante biciclette in più, soprattutto nelle grandi città, quelle in sharing, utilizzate al posto dell'auto. E soprattutto ricompare anche quella figura leggendaria che esiste in ogni gruppo di amici, cioè quello che sale sempre sulla macchina degli altri e ovviamente non contribuisce alla spesa della benzina.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi,

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Caffè è il momento di un classico della musica italiana. Radio Caffè, il tuo momento.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo,

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Any per l'Italia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Caffè. Di che ascolti Radio Caffè.
4: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net. Radio
5: Gaffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buongiorno e un buon giovedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. Per questo motivo si rallenta sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donato di Piave e Cessalto. Rallentamenti anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Preganziol e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A26. Restiamo in zona e parliamo di un'importante chiusura. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra l'autostrada A4 e la A57 tangenziale di Mestre con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto o Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, la Venezia Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

Con Radio Caffè hai ascoltato un classico della musica italiana. Radio Caffè, il tuo momento.

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre, gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, nei responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, le parole della mamma del 16enne. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto con questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 tra Sacile Ovest e Fontana Fredda. Code per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste e anche tra la rotatoria Miranese e Castellana sempre in direzione Trieste. Si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra Preganziol e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Rallentamenti anche tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Infine sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Gaffè.
3: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con
4: Scendi Letto e Caffè.
3: Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 9 e 56 minuti.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resterà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre con uscita alla barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto, Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Pizza. Apri Radio Caffè FM. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da Via Liper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi, anche in Italia, il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questa mattinata. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resterà chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre, con uscita alla barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto, Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry.
4: Peputo, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Vattene da questo studio.
7: Buongiorno amici miei. Aspetta, amiche e amici, giusto? Buongiorno a voi, oggi è il 15 di ottobre, siamo su Radio Caffè, siamo tutti insieme, anch'io, voi, per la musica e le informazioni.
8: Il macchiatone.
7: Oh, il macchiatone.

Occhio che la Meloni è scontro con Mosca. Se lo scrive il Corriere della Sera, è vero. Meloni con l'Ucraina, lo scrive la Repubblica, però. Poi, insomma, c'è la fotonotizia su Repubblica di quella ragazza condannata a morte per avere criticato Maometto. Non aggiungo commenti. Meloni punge l'UE e critica Trump da Parigi-Torino, scuole in rivolta, la fotonotizia di La Stampa. E vediamo un pochino qui il Fatto Quotidiano: la Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, la destra PD, sì, perché c'è anche la destra PD, come c'è la sinistra Fratelli, cioè è così, insomma, c'è sempre la destra della sinistra, la sinistra della destra all'interno di una coalizione. Tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora la Unione Europea apre. E poi vediamo un pochino qui Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, lo scrive il Messaggero. Il Giornale: Meloni a tutto gas, gli studenti che protestano sono a libro paga dalla CGIL, lo scrive La Verità. Fa un po' sorridere perché La Verità è un po' così. Meloni spiana i grillini, Schlein, chi l'ha vista, dice il Tempo. E andiamo avanti, poi vediamo le pagine dei giornali locali.

Oggi voglio partire dalla Campania, fermata con 20 kg di droga. 20 kg sono tanti, lo scrive Napoli. E appalti TAV, questo lo scrive Caserta, salvadanaio per il clan. Insomma, diciamo che da quelle parti è un po' così. Poi un ministero per i campi flegrei, e lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Sapete che il Corriere è un po' di qua, è un po' dappertutto, insomma anche da noi abbiamo il Corriere del Veneto noi, e in Calabria invece sulla Gazzetta del Sud, pieno rischio e blocco dei tir, i pescatori scendono in strada su Cosenza, e poi su Catanzaro, Lamezia, Crotone, i pescatori scendono in strada. Diciamo che anche qui è la notizia più importante. Invece, per andare a vedere in Toscana, regione a noi cara, il Tirreno, rifiuti, arriva il CIP che conta i conferimenti. Beh, da noi c'è da un pezzo. Giù le ultime baracchine a Livorno, dietro front, Franca non sarà sfrattata. Ah, vedi che qualche bella notizia, il Corriere Fiorentino lo scrive. Tensione tra Meloni e Mosca, ma la Nazione riporta le notizie nazionali. Ma Lucca, influenza, in pochi si vaccinano, colpo fallito, 8 arresti ad Arezzo. Andiamo magari anche a vedere la Sicilia, facciamo presto. E in Sicilia gare truccate, coinvolto il sindaco di Siracusa. Mamma mia, conosco molto bene Siracusa e saluto tutti i miei amici. Meloni, Gela Trump sul gasolio, vabbè, riporta le notizie nazionali, e poi regione manovra in folle. Andiamo avanti.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org. Radio Gaffè.
2: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa.

oggi con la nostra ospite fissa, che ormai fa parte del nostro macchiatore da un sacco di tempo. Parleremo di sesso, visto che Serenella Salomoni è una sessuologa, psicoterapeuta, esperta in terapia di coppia. Parleremo di come il sesso incide sul benessere della coppia. Rimanete con noi su Radio Caffè e poi ricordatevi che il sabato noi facciamo anche il meglio del macchiatone dalle 8 alle 10. A tra poco.

0: La domenica ha un nuovo tramonto, un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, nostra ospite da sempre. Fai parte del programma praticamente, Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, oggi parliamo di come il sesso incida sul benessere della coppia. Interessante l'argomento. Come, infatti, come si fa? Come succede?
1: Ma sai, succede perché Barry si è visto che era una cosa che ci sembrava abbastanza naturale, che l'intimità tra i partner ha un forte impatto sul loro benessere, quindi oltre che sul fatto di stare bene insieme, anche sul benessere fisico, perché una vita sessuale appagante migliora la salute anche, quindi il cuore, il sistema immunitario, la forma fisica. Allora invece nel corso di questi ultimi due anni sono cresciuti i matrimoni senza sesso, cioè quelle convivenze, matrimoni che hanno dei lunghissimi periodi di astinenza. Ed è stato visto da una ricerca che è stata fatta su una serie di persone, una grande serie di persone, che è un sito sugli incontri per persone sposate, il leader mondiale, e hanno visto che col passare del tempo il matrimonio si rivela monotono, e che ad esempio il 33% degli italiani ha dichiarato di non aver fatto sesso con il corpo.

0: anni, cioè da 1-5 anni. È tanto, eh?
1: Beh, certo,
0: e
1: tantissimo.
0: Quindi è emerso che da questo, naturalmente, le relazioni extraconiugali portano a scoprire la propria vera natura, e che il 36% ha deciso di tradire perché vogliono sentirsi ancora attraenti e avere fiducia nel proprio sex appeal. Quindi anche tradendo, oltretutto il 46% degli italiani ha scoperto di avere una libido più alta di quanto pensasse.
1: Sì.
0: Allora si è anche notato come c'è questa paura di essere giudicati dal partner, cioè all'interno del matrimonio e della convivenza nascondono al partner i propri desideri sessuali, le cose di cui hanno bisogno per sentirsi appagati, per stare bene, non ne parlano. Sembra che il matrimonio imponga una specie di ruolo dove la sessualità non è più sentita come un gioco, ma come un lavoro.
1: Ma non è che se per caso ne parlano, magari l'altro giudica, critica, prende in giro e magari questo si chiude ancora di più?
0: Hai ragione, per quello che c'è il bisogno di parlarne, perché l'altro potrebbe, il primo momento, se tu poni delle cose che magari sai non vuole o lo stupiscono, ti dica di no, però può darsi anche che poi piano piano ti dica anche di sì, oppure che faccia una specie di scambio, no? Allora invece di fare così facciamo così,
1: e ma tu la ripiatti,
0: perlomeno conto che è monotono. Ecco,
1: infatti,
0: quindi
1: sì.
0: La monotonia del quotidiano è pesante per tutte le coppie,
1: certo.
0: E quindi il tradimento diventa un vento fresco, ecco.
1: Certo.
0: E quello che sul quale si insiste molto è il fatto che bisogna educare all'affettività per star bene da tutti i punti di vista, sia fisico che psicologico.
1: Ok, ci siamo, molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
0: A voi, ciao.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, sei dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto, segnalo ancora sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita al casello di Vicenza Ovest in entrambe le direzioni per una fiera. E vi ricordo che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le direzioni. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Inoltre, nelle notti di oggi e domani, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Mancano 1000 medici di base, questo il titolo che impera sul Gazzettino. Poi scuole, dalle mense sparisce il maiale, il crudo a richiesta. Non faccio commenti su questa notizia perché già commentano tutti. Le bollette per riscaldarsi costeranno il 50% in più. Quindi se l'anno scorso arrivavano delle bollette, fate due conti, da 200 euro, adesso arriveranno da 400. Sai, è difficile con uno stipendio che non è aumentato. Infermieri remigrati per la sanità bellunese. Cioè, la notizia di prima è sul Mattino, questa è sul Corriere delle Alpi, poi la Tribuna, Treviso, un comune su tre sta pensando di fondersi. Ma è da tanto che se ne parla e secondo me è pure una cosa buona per certi versi. Ma chi farà il sindaco? Questa è una bella domanda, no? Dipendente infedele sfila 2 milioni all'azienda con un bonifico al mese. Forbacchione, ma tanto prima o poi ci cascano tutti, vengono beccati. Ragazzo picchiato e minacciato con il coltello, poi gli rubano le scarpe, lo scrivono sull'Arena, prima invece era il giornale di Vicenza. C'è un piano per salvare i quartieri abbandonati, lo scrive La Nuova di Venezia e Mestre. Questa è una notizia che viene dal Comune di Venezia. Poi il Corriere del Veneto, terre rare, Meloni sceglie Marghera. È un discorso che abbiamo già sentito. Un cervellone subacqueo salverà anche San Marco dalle maree, la fotonotizia che c'è sul Corriere del Veneto.

il momento imperdibile. Ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Cari amici miei, a quest'ora si può anche dire, anche se sarebbe presto, per parlare di alcolici, ma esiste un alcolico buono e un alcolico cattivo? Insomma, c'è sempre stato detto che bere troppo alcol fa male. Bere alcol fa male. Però sai, un bicchiere di vino a pasto è sempre buono, anche perché il vino è un prodotto naturale, italiano. È una bella domanda, eh? Beh, ne parleremo con il nostro nutrizionista Gabriel Petre dell'azienda ospedaliera di Padova, che spesso sentite. Vediamo un po' che cosa ci dice. Intanto musica su Radio Caffè nel nostro macchiatone di oggi.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. Radio
1: Caffè. Alexa, apri Radio Caffè FM.
2: Riproduco Radio Caffè in streaming.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Buongiorno a Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, nostro ospite frequentissimo. Buongiorno Gabriel, come va?
4: Ciao Barry, ciao. Bene, non ci possiamo lamentare, va bene.
3: Allora, esiste un alcolico buono e un alcolico cattivo? Insomma, si dice sempre gli alcolici non bisogna berli, ma io vedo che insomma si possono comprare, si possono bere. Poi il vino da noi, sì, non so se si può parlare proprio di un vero e proprio alcolico con il vino a pasto, un bicchiere di vino a pasto piace sempre a tutti, è consigliato anche, insomma, che si dice dal tuo punto di vista?
4: Beh, allora inizio dicendoti che tu mi vuoi sempre bene, mi fai sempre domande bellissime, molto comode.
3: Molto comode, vero? Allora?
4: Allora, effettivamente c'è un retaggio sull'alcol. Una volta si diceva che, come dire, che almeno le famose unità alcoliche, ecco, quindi le famose unità alcoliche, quindi cioè è come dire fino a un tot l'alcol poteva essere permesso, era a posto, non dava nessun problema, quindi era come dire se io continuavo giorno dopo giorno praticamente per tutta la vita a bere un minimo di alcol, di unità alcoliche, a prescindere dalla bevanda alcolica, come dire, era permesso, era tollerato, questo fino a non molto tempo fa in realtà.
3: Questo era che mi sta preoccupando.
4: Esatto.
3: Cioè, perché era, adesso non è più così.
4: Adesso purtroppo, come dire, in realtà le cose cioè, si sapevano già e che magari non si volevano vedere, appunto, perché magari per la spinta degli interessi commerciali, ecco, dai, magari dai, non mettiamola su questo punto di vista, ecco.
3: Esatto, sì, non mettiamola così.
4: Esatto, non mettiamola così brutalmente. Purtroppo in realtà l'alcol è una tossina universale, cioè l'alcol in sé come molecola, a prescindere dalla bevanda, da dove la assumo, quindi che sia vino, birra, superalcolico ancora peggio, è una tossina universale, quindi diciamo che fa male, punto. Non esiste una soglia di tolleranza.
3: Sì, vabbè, quindi... insomma, però la gente continua a berlo, si continua a bere qualsiasi cosa. Incide è solo forse probabilmente su certi soggetti, cioè chi è più vulnerabile, chi è meno vulnerabile, quelli che dicono questo. Ma io tengo bene l'alcol, che cosa significa?
4: Chi tiene bene l'alcol direi che è allenato a tenere bene l'alcol, perché ci si allena a metabolizzarlo, ma questo non vuol dire che non incida negativamente anche su queste persone. Chi assume spesso, comunque anche piccole quantità più volte alla settimana, eccetera, magari anche più volte al giorno, purtroppo c'è chi lo fa, ha un fegato che si allena a detossificare l'alcol, per dirla correttamente, quindi a metabolizzare l'alcol, e quindi queste persone magari per sentirsi brilli o magari comunque avere quella sensazione piacevole di assunzione post alcol, ci vuole sempre più alcol, quindi sono allenate fondamentalmente a metabolizzare la molecola.
3: Fermiamoci qui per non farci troppi amici, soprattutto
4: esatto.
3: Tu. e grazie per essere stato con noi a Gabriel Petre. Buona giornata Gabriel, a presto.
4: Ciao Barry, ciao.

Occhio che è interessante perché c'è la notizia economica di oggi, giro di vite del fisco sull'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale generativa. Vietate piattaforme di intelligenza artificiale non adottate dall'agenzia come ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, mentre la piattaforma come Copilot, Validate dall'agenzia saranno consentite solo a supporto delle produttività individuale per l'attività comunque non finalizzata alla produzione diretta di atti, ma non per elaborazione di banche dati dell'agenzia di dati personali. Insomma, vietate le piattaforme non adottate dall'agenzia come ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, ok, e quelle validate, ve le ripeto, come Copilot, ma non per la produzione di atti. Giro di vite del fisco sull'IA. Poi naturalmente fatevi spiegare dal vostro commercialista se magari, ma probabilmente, a parte io per esempio c'ho un commercialista che è anche un informatico, va bene, quindi mi fido, in caso mi fate spiegare. A tra poco per i saluti.

Con questo, grazie ragazze, solo le ragazze stamattina, visto che saluto solo i ragazzi, ragazze e ragazzi, insomma, grazie a voi ascoltatori del Macchiatone. Ricordatevi che siamo anche su Spotify se volete riascoltare le puntate, specialmente quelle del Meglio del Macchiatone, che avremo anche questo sabato. L'appuntamento quindi è per domani mattina alle 11 qui su Radio Caffè. Ciao da Barry Mason, felicità!

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora, scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
8: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: spontanei. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le italianissime. Le italianissime. Le novità italiane su Radio Caffè.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Forza, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indici in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia a torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione da parte di Autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambi i sensi di marcia. Coloro quindi che devono prendere la Bologna-Padova in direzione Bologna saranno deviati alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte: la tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Gas.
3: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Le italianissime. Le italianissime. Le novità italiane su Radio Caffè.
2: Che bella che sei. Quanto dici che mi vuoi lasciare? Anche se siamo cresciuti insieme, aprile con la neve.

0: Sono le 15 e 57 minuti.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia code per traffico intenso tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Vi ricordiamo che sono anche in corso lavori. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino al 31 ottobre è chiusa la rampa di immissione sulla tangenziale di Mestre per chi viaggia in A4 provenendo da Trieste. È possibile utilizzare il passante di Mestre fino all'innesto con la A27, tramite la quale raggiungere la tangenziale di Mestre e il raccordo Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it. Radio Gaza.
4: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da Via Liber ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le direzioni e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile immettersi uscendo a Padova Est. Inoltre, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per un altro cantiere notturno l'uscita della Miranese provenendo da Trieste, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè si ascolta in FM sui

Ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net. Radio Caffè.
3: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini, glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
2: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
1: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate, in Europa League. Alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
4: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
1: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel 6° turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al Forum alle 20.30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina, l'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
6: Da 25 anni con ING. Puoi!
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano e incolonnamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la A27. Prudenza poi per un veicolo fermo segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile farlo uscendo a Padova Est. Inoltre, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: www.radioroma.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Con Radio Caffè è il momento di un classico della musica italiana. Radio Caffè, il

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia. Radio Gaffè.
2: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Va ora in onda Caffè Sport, lo sport in regione, raccontato da Simone Francescon, con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescon, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Caffè Sport alla TV che sta scaldando i motori, tra poco tornerà, ma cominciamo con il salutare il primo ospite, Stefano Edel. Ben trovato Stefano.
2: Ciao Simone, grazie dell'invito e buonasera a te che ci ascolta.
1: Cominciamo con il calcio di Serie A, settima giornata, sabato alle 15, il Venezia ultimo in classifica affronta il Napoli, subito un avversario difficilissimo per Davide Nicola, il sostituto dell'esonerato Giovanni Stroppa. Gli arancio-nero-verdi languono all'ultimo posto in classifica a quota zero, solo sconfitte finora per il Venezia. Come vedi questo esordio di Davide Nicola, il cosiddetto salvatore della patria, che ha compiuto molte salvezze apparse inizialmente difficili?
2: Lo vedo difficile perché chiaramente dovrà conoscere prima di tutto una squadra che è composta quasi interamente di stranieri, quindi anche la difficoltà di farsi capire, ma soprattutto perché troverà un Napoli con il dente avvelenato, anche per la sconfitta appena rimediata in Champions League, e quindi da questo punto di vista credo che l'impresa di riuscire a ottenere un risultato positivo, magari il primo punto della stagione, sia come una scalata al Monte Rosa, diciamo. Però Nicola è un esperto di salvezze, come hai sottolineato tu, e quindi da questo punto di vista penso sia una garanzia per poter lavorare, anche perché insomma c'è tanto tempo davanti, ancora 32 partite, e quindi le possibilità ci sono. La salvezza in questo momento è a 4 punti, quindi non è distante decine di lunghezze. Quindi penso che l'importante è che si dia una svolta dal punto di vista psicologico, ma soprattutto tattico, perché ho visto dei gol incredibili, cioè con Stroppa il Venezia è stato anche sfortunato, ma ha regalato delle reti agli avversari veramente da dilettanti, e quindi dal punto di vista psicologico, ma anche direi soprattutto ambientale, perché i tifosi non vogliono vedere quello che è accaduto 2 anni fa, quando poi Venezia è retrocesso.
1: Domenica alle 12.30, lunch match in terra friulana tra Udinese e Lecce. Ricordiamo la classifica sommariamente: Inter e Lazio al comando con 16 punti, Roma 14, Cagliari e Milan 13, via via tutte le altre, Udinese a quota 4, Venezia come detto ultimo in classifica a quota 0. Scendiamo in Serie B, anche qui si giocherà la settima giornata, venerdì, domani alle 20.30, anticipo tra il Verona, finora deludente, e il Catanzaro, altra formazione che l'anno scorso aveva fatto sicuramente meglio. Sabato alle 15, Padova in casa contro l'Entella, a proposito non ci sarà Gianluca Caprari tra le file biancoscudate, e sempre sabato alle 15 il Vicenza recherà visita al Benevento. Campani che arrivano da 3 vittorie consecutive. Iberici finora hanno vinto soltanto la partita di esordio proprio contro il Catanzaro, poi 2 pareggi e 2 sconfitte. Domenica alle 15, Juve Stabia su Tirol. La classifica: Palermo 16 punti al comando, Mantova 14, Modena 13, su Tirol quarto addirittura con 12 punti. A centro classifica Verona, Padova del gruppo a quota 7, Vicenza attualmente nei bassi fondi con 5 punti. Come vedi in primis il match tra Verona e Catanzaro? Il Verona deve assolutamente vincere.
2: Ma direi, Simone, che in questo momento il calcio veneto non, di Serie B, non sta facendo assolutamente bene, non sta esaltando i propri tifosi, e il Verona, che è la squadra più blasonata anche per il fatto di essere retrocessa dalla Serie A, ne è la dimostrazione lampante. Baroni non ha ancora trovato la quadra, sono stati cambiati diversi giocatori, però effettivamente per una squadra che ha cambiato categoria, la sua passione, l'adattamento alla nuova serie è più difficile di quanto si possa pensare. È accaduto al Pisa all'inizio, che ha perso la prima partita con il Padova, per poi invece domenica, la settimana scorsa, andare a vincere alla grande al Menti con il Vicenza, e credo che sia che la Cremonese stessa, che ha già cambiato allenatore, la riprova che non è tutto così semplice, per cui Verona deve assolutamente cercare di fare risultato, non sarà semplice, ma deve soprattutto trovare quella continuità che è fondamentale per poter arrivare lontano.
1: E Stefano, 3 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio per il Padova in 6 giornate. Padova chiamato alla vittoria contro l'Entella, non sarà facile, soprattutto se giocherà come ha giocato domenica scorsa.
2: Come non ha giocato.
1: Come non ha giocato,
2: ci aggiungerei proprio quel non che tu l'hai vista direttamente dallo stadio, io l'ho vista dai salotti televisivi in diretta TV. Devo dire che mi ha sconcertato, credo una delle peggiori partite del Padova negli ultimi 5 anni, ci aggiungo anche quando era in Serie C, e quindi è chiamato a riscatto. È la seconda occasione utile contro la Virtus Entella, perché è la seconda occasione utile in casa contro la Virtus Entella dopo aver perso con la Carrarese. Bisogna assolutamente trovare i 3 punti, però Calabro deve anche cominciare a fare, come dire, una cernita doverosa della propria rosa e stabilire una formazione, fissare una formazione titolare, perché ha cambiato troppo, ha tenuto una sola formazione identica da una partita all'altra. Dopo il derby con il Verona, quando il Padova è andato a giocare a Cremona, erano gli stessi 11 con rendimenti chiaramente di comunque diversi, perché a Cremona il Padova ha imbarcato una sonora batosta, e quindi c'è da dire che bisogna assolutamente, un po' come per il Venezia, invertire l'andato, che non è positivo in rapporto alle ambizioni dichiarate dalla proprietà avanzato. Il Padova deve essere protagonista nella zona sinistra della classifica, quindi puntare, magari se riuscirà a salvarsi con un certo anticipo ai playoff. Queste sono le ambizioni dichiarate. Se invece vogliamo pensare ad una salvezza tranquilla, beh, allora 7 punti dopo 6 gare, dopo 6 giornate, ci possono stare.
1: Bene, grazie ancora Stefano Edel, editorialista e giornalista. Grazie Stefano, alla
2: Ciao,
1: prossima.
2: Grazie a voi, buona serata e buon weekend a tutti.
1: Una notizia che riguarda ancora il Venezia, perché l'attaccante Yeboah ha rinnovato fino al 30 giugno del 2030. Adesso piccolo break, poi torniamo con calcio di Serie C, calcio di Serie D e pallavolo, a tra pochissimo.
0: Termina la prima parte di Caffè Sport. Tra poco, ancora emozioni sportive con

0: Ricomincia la seconda parte di Caffè Sport, lo sport in regione, raccontato da Simone Francescon, con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ed eccoci tornati in studio, sempre Simone Francescon che vi parla. Ricordo che questa è Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV, che riprende lunedì prossimo 19 ottobre alle ore 21, sempre sul canale 152. Poi ricordiamo anche gli altri canali relativi alla nostra emittente Belluno e Friuli Venezia Giulia. Allora, parliamo adesso di pallavolo, Superlega Volley Maschile. Domenica alle 17 la Pallavolo Padova ospiterà Piacenza, match molto molto difficile. Sarà l'esordio per la giovane squadra di coach Jacopo Cuttini, esordio in campionato. Sabato in anticipo alle 18.30 Rana Verona ospiterà niente meno che l'Ube Civitanova. Parliamo adesso di Serie C di calcio, girone A, decima giornata. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il giornalista Carlo Cecino. Ben trovato Carlo.
2: Buonasera Simone e buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Sabato alle 17.30 anticipo tra Folgore Caratese e Treviso. Lunedì alle 20.30 il derby nordestino tra Dolomiti Bellunesi e Trento e Cittadella contro l'Arzignano. La classifica vede Cittadella al comando con 24 punti, solo vittorie e una sola sconfitta per i Granata contro l'Albino Leffe. L'Union Brescia segue a meno 5 a quota 19, Ospitaletto 18, Trento e Arzignano 17, Desenzano e Treviso 13, via via tutte le altre. Arzignano che finora ha sorpreso gli addetti ai lavori, match da prendere assolutamente con le pinze per il Cittadella di Roberto Musso.
2: Sì, hai assolutamente ragione Simone. Credo che forse per il Cittadella sia l'avversario più ostico in questo momento. Lo dicono anche i numeri, l'Arzignano nelle ultime 5 ha vinto 4 partite e una pareggiata. Sta addirittura, se prendiamo queste ultime 5 partite, facendo meglio Cittadella, che ha avuto il piccolo incidente di percorso contro l'Albino Leffe in 2 giornate scorse. Mi aspetto una partita molto intensa. L'Arzignano ha un allenatore secondo me molto preparato come Di Donato, che tra l'altro è un ex perché ha giocato una stagione a Cittadella nell'annata 13-14 prima di ritirarsi dal calcio giocato. E anche le ultime volte Cittadella e Arzignano hanno dato vita a partite spettacolari. Penso al primo turno degli ultimi playoff in cui Cittadella ha pareggiato 2-2 e l'Arzignano sotto 2-0 stava per compiere una clamorosa rimonta. L'Arzignano è una squadra veramente rognosa, intensa, fisica, gioca anche bene, quindi per il Cittadella è proprio un crash test. E se riuscisse a superare indenne pure questo nuovo esame di maturità, arriverebbe ancora più lanciato verso il big match contro il Brescia, che si terrà il turno successivo, il sabato successivo. Tra l'altro il Brescia ha un accoppiamento più facile, giocherà sempre lunedì contro la Gianna Elminio. Questo renderà ancora più importante la partita del Cittadella, che non dovrà, secondo me, perdere il più 5 prima dello scontro diretto a Rigamonti. Perciò sarà veramente una partita da non perdere, secondo me. Il Cittadella arriva comunque da una bella vittoria a Novara in cui ha reagito dopo la sconfitta, ha dimostrato che è stato solo un incidente di percorso, quello con l'Albino Leffe. E penso che veramente sarà una partita interessante tra le due squadre più in forma del campionato.
1: Vediamo anche l'impegno del Brescia, che è sulla carta l'avversario più temibile per il Cittadella. I bresciani giocheranno per l'appunto fuori casa contro la Gianna Elminio, sempre lunedì sera alle 20.30. Come vedi questo impegno per le rondinelle bresciane?
2: Guarda, sulla carta il Brescia dovrebbe vincere abbastanza facilmente, nel senso che la Gianna Elminio è nei bassi fondi, non vince una partita da diverse giornate, e il Brescia invece comunque arriva dal successo contro la Provercelli. Comunque, nonostante qualche rallentamento, finora non ha mai perso una partita, perciò ti dico, vedo una vittoria abbastanza agevole del Brescia. Chiaro, se non riuscisse a sbloccare la situazione nel primo tempo, poi magari la partita ci può fare più difficile. La Zana Elminio comunque è una squadra che conosce benissimo la Serie C, in Serie C da svariati anni, però ti ripeto Simone, secondo me Brescia dovrebbe avere, non dico una partita facile, però insomma tutte le carte in regola per riuscire a espugnare il campo di Gorgonzola.
1: Dicevamo prima che lunedì sera alle 20.30 ci sarà anche il derby nordestino tra Dolomiti Bellunesi e Trento. Chi è la favorita secondo te? Due squadre che finora hanno fatto bene.
2: Guarda, analizzando il periodo di forma e rendimento proprio più

0: passo falso, ma per errori individuali in alcune partite, mentre le Dolomiti Bellunesi, dopo un ottimo inizio, stanno frenando. Clamorosa infatti è stata la sconfitta in casa due giornate fa contro il Novara, per una squadra che comunque era in superiorità numerica, in vantaggio di 1-0, è riuscita a incassare due gol negli ultimi 10 minuti. Quindi ti dico, vedo meglio il Trento, anche se le Dolomiti Bellunesi dovranno assolutamente riscattarsi.
1: Grazie, grazie ancora Carlo Cecino, giornalista, grazie Carlo.
0: Grazie Simone, buona serata.
1: Perfetto, parliamo adesso di Serie D Girone C, ottava giornata, questo è il programma. Union Clodiense in casa contro il Noale, Bolzano che ospiterà il Bassano, Triestina che se la vedrà in casa contro il Conegliano, big match alla Baracca di Mestre tra i Mestrini e il Charlins Muzzane, Legnago in casa contro l'Obermais, Este che ospiterà l'LME, ricordo che l'Este ha ingaggiato in qualità di portiere il terzo ex del Padova, vale a dire Michele Voltan, poi Schio Campodarsego, il match si giocherà a Montebelluna, San Donà in casa contro la capolista Luparense, Legnago che ospiterà l'Unione La Rocca, Legnago che domenica scorsa ha travolto niente meno che l'ex capolista Charlins Muzzane 4-0. La classifica vede la Luparense al comando con 17 punti, Charlins Muzzane 15, San Donà 14, Campodarsico Union Clodiense 13, via via tutte le altre. Chiude la graduatoria il Brian Lignano con soli 3 punti. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il patron della Luparense, Stefano Zaratini. Ben trovato Stefano.
2: Buonasera a lui.
1: Stefano, da quanto tempo non eri solo in testa alla classifica?
2: Da tanto tempo, perché i ricordi che ho di essere primi in classifica sono ancora quelli del calcio 5 e quelli del calcio 2, abbiamo vinto scudetti, tu lo sai, ma nel calcio 11 siamo stati i primi in classifica, in prima categoria, in promozione, in eccellenza per 3 anni consecutivi. Ma in Serie D, che facciamo da 8 anni, a dire la verità è la prima volta. Ed è stata una bella esperienza, è stata una bellissima giornata domenica, ma è durata un'ora solo, perché noi da domenica a domenica scorsa alle ore 17 abbiamo già cominciato a pensare alla partita di domenica prossima a San Donà, che nasconde tantissime insidie. È una partita difficile,
1: San Donà terzo in classifica, il San Donà
2: terzo in classifica per punti da noi, è una squadra che già dall'anno scorso che è una neon promossa, ma ha mantenuto la stessa rosa, ha messo dei tassali importanti e sta facendo molto molto bene, e noi l'abbiamo affrontata già in Coppa Italia, abbiamo vinto, ma abbiamo visto quanto importante sia la rosa del San Donà, quanto possa essere una mina vagante di questo campionato.
1: Parliamo anche del Charlins Muzzane, ti saresti aspettato un crollo del genere, 4-0 in casa contro il Legnago domenica scorsa?
2: Guarda, io ti dico che questo campionato può succedere di tutto ogni domenica. Il Charlins è stato capace di battere 3-0 la Triestina, di perdere domenica in casa, e credo che sia ancora una delle candidate insieme al Mestre, insieme alla Clodiense, insieme naturalmente anche a noi, a Legnago. Triestina, ma anche la Triestina però sta perdendo dei punti importanti in questo periodo e magari potrebbe far fatica a rientrare, però è sempre una delle candidate ad arrivare alla fine. E penso che sarà un campionato livellato verso l'alto fino a marzo-aprile, e lì sarà importante avere continuità dei risultati, non cercare di avere più risultati possibili vincenti dove si facciano punti contro tutte le squadre ogni domenica. E quindi io credo che mancano 27 partite, è vero che oggi siamo primi in classifica, ma io vorrei essere primo in classifica il 2 maggio. Immagino. Quando sarà. E adesso devo solo pensare domenica dopo domenica, che ogni domenica è una finale.
1: Ultima nota Stefano, un tuo pronostico sulle match proprio di Mestre, il big match della prossima giornata che vedrà il Charlins Muzzane impegnato contro i Mestrini.
2: Io penso che se lo chiedi a chiunque, Mestre e Charlins può essere un 1x2. Dopo le partite si decidono negli episodi. Mestre noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle, è un campo molto difficile, hanno un gran pubblico, però sono due squadre che arrivano purtroppo per loro da due sconfitte domenica scorsa, e io credo che potrebbe essere una partita decisa da episodi, ma alla fine credo che la squadra, il Mestre giocando in casa, possa avere un percento in più di possibilità.

0: che, ma io te lo dico perché devo darti un risultato, certo. Però è una partita da 1x2. Se devo dire, faccio 51-49 Mestre, perché gioco in casa, ha un grande pubblico, ha un grande campo, e in campo il Mestre vende caga la, in casa il Mestre vende caga la pelle.
1: Bene, caro Stefano, ti aspettiamo ospite anche a Caffè Sport alla TV, visto che lunedì ricominciamo. Grazie ancora Stefano Zarattini.
0: No, buonasera a voi.
1: Perfetto, siamo veramente in chiusura. Ricordo ancora le nostre pagine social, Caffè Sport per quanto riguarda Facebook, Caffè Sport 2020 per quanto riguarda invece Instagram. Io saluto Riccardo Secchi, il tecnico e regista di Caffè Sport On The Air. Da parte mia, da parte di Simone Francescone è tutto, buona continuazione con la grande musica di Radio Caffè.
2: Caffè Sport termina qui. Lo sport in regione raccontato da Simone Francescone e i suoi ospiti telefonici ritorna giovedì prossimo alle 18:30.

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dalla offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi e hanno soprattutto i nostri governanti: cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra. E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma, a quanto pare, di contributo volontario. Insomma, non la tassazione degli extra profitti, ma qualcosa che gli assomiglia molto. Una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, e quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia e l'ABI, l'Associazione dei Banchieri, ma in che modo?
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre permangono code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Situazione tornata invece alla normalità sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori in competenza Autostrade per l'Italia l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile farlo uscendo allo svincolo di Padova Est. Inoltre, già dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina per un altro cantiere notturno, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'uscita della Milanese provenendo da Trieste. Uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: The best contemporary jazz in the world.
3: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
4: I like Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
0: Un programma di Patrizio Sigona.
5: E alle ore 22 di ogni domenica sera prendiamoci un caffè su Radio Caffè. Vi aspetto.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
0: Le italianissime. Le italianissime. Le novità italiane su Radio Caffè.
2: So

0: sono le 19 e 59 minuti.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Gazzè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Vi informiamo che dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di domenica 18 ottobre è chiusa completamente l'area di servizio di Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza su tratti in gestione ad Autostrade per l'Italia per segnalare che la 27 Venezia-Belluno verrà chiusa per lavori tra Treviso Nord e Treviso Sud dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. La 13 Bologna-Padova chiuderà in direzione Bologna tra il bivio per la 4 e Padova Industriale dalle 22 di questa sera alle 6 di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le

0: Orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. Radio Caffè.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Vi informiamo che dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di domenica 18 ottobre è chiusa completamente l'area di servizio di Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza su tratti in gestione ad Autostrade per l'Italia per segnalare che la 27 Venezia Belluno verrà chiusa per lavori tra Treviso Nord e Treviso Sud dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. La 13 Bologna-Padova chiuderà in direzione Bologna tra il bivio per la 4 e Padova Industriale dalle 22 di questa sera alle 6 di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Vi informiamo che dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di domenica 18 ottobre è chiusa completamente l'area di servizio di Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova.

0: va a ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo oltre competenza sul tratti in gestione ad Autostrade per l'Italia per segnalare che la 27 Venezia-Belluno verrà chiusa per lavori tra Treviso Nord e Treviso Sud dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. La 13 Bologna-Padova chiuderà in direzione Bologna tra il bivio per la 4 e Padova Industriale dalle 22 di questa sera alle 6 di domani. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Era Como Est Energy un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
4: Sai cosa puoi trovare da Pittarello? Molto più di quanto pensi. Collezioni esclusive, i grandi nomi dello sport, abbigliamento, borse e accessori. Per tutti! Vieni a scoprire la nuova collezione autunnale nel negozio Pittarello più vicino a te e online su pittarello.com.

0: Hai meno di 35 anni e grandi programmi per il futuro? Il nuovo Volkswagen T-Cross ha una marcia in più, anzi, le ha tutte, gratis e automatiche.
1: Questo mese, per gli under 35, il cambio automatico è in omaggio. Zero stress nel traffico, massimo comfort di guida e tutta la sicurezza Volkswagen per i tuoi percorsi.
0: Vivi la tua indipendenza. Vieni a scoprire il nuovo Volkswagen T-Cross e la promozione che ti abbiamo riservato nelle sedi De Bona Motors di Venezia, Belluno e Conegliano. Ti aspettiamo in concessionaria.

0: Sono le 22:59. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da lì all'Iper ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: È mezzanotte e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario oggi ti segnala una grande occasione. Da Via Liber ci sono i prezzi al costo, ma solo fino al 28 ottobre e solo con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto

Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutti.